Iskizi se radio, ekopoy, esipo, telefon nou lo 4-42-42, SMS lo 255-255, e osi lo app Paradise FM, Cécile.